Se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.